0: La wala palorem.
1: La wala palorem.
0: La wala palorem.
2: La wala palorem.
0: So

be di chawani kunno yen ene mona di code man we retonya tira ti di star diario dia deck dia boro di star dia chel di star diario di not di ash ci donya ti kombedi chawani okwi Robert, big up to you my brother, wherever you are now, atonya pa speak and again a chen mawati kanero ne kombedi chawani dok bene watika chera tira ti amira nen kan gato modonya kombedi chani ruet kanu kong jo rio robo momela wa chel and ngene no gumti botin menene mene gutiano chawa dek mano food pia karga kanne no chelingali mia chel

va bene ya pagi kanyu me ko tieno mano chaka ci bar jami o chi a bitch ka yen gere foka ye chan ka ke dole na nena mo a wai me a wai a hu all ke kan ya no ana ber ke kar me pon we wa che la dir check dong peti ka ye at lanje pas pek va ka chera checking anen do di mano gen go donyo kar ke kare bad ma foot pia raro nene mo na di sta edia rio edia dek edia boro di sta di achel di sta di rio di not di ash chi di yes pat na bet ki gum amen nero ne menno e lo chile le mia chel la come gumme o bechamo mara chama la win radio meno ngoma no tie wa no this car diario dia dep dia boro this star dia chel this star diario di not di ash Tika tema neno kanga tomo piega kany Meno nongo manu ti eno Million mia chen la win radio Watika poko nebo dana Kwa tuju manu gen kitiki ma Dok bene yin manu win speak FM Pol kare tuju dok bene beri kare me donyo Yot donyo pa speak Kafut pie donyo Tote ke teke yen kere chile gale papit nyo aliwa rio Wege donyo kwa kakany Jomo kene go chako donyo wa chon wa chucky lunch Ara foot pia go pia go chama ben ge tika me ge cham a min ke doño ar lo gum ko me do mo kan ge no chama go nero la bolle chalo a do ra Jacqueline ke yo nyama la we chama chama me arma ko nya be pe chinyo biru yo mo pe dong la a we en ni kapten yo mi chanda ya a war ke ken na no ge ke pia ri we beach a nero bere a o poka ruot ke zombo onyo bene ali mi a chele kom cho Namano gaka pawe ya bungwen Monyo bene lemi koma tube Ronald Keyo nyama Chama chama Namano gaka piari uwa bero Ayero rot Agnes Keyo gony En beno chama chama Namano gaka piari uwa chel Ali mia chel Mangret Akelo Ki pej Mio ke chokpa chenjere